0: musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Sono le 2:02.
0: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
0: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Sono le 2:59 minuti.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Sorriso.
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
3: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
4: Sorriso.
5: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Treviso l'estate è più giovane che mai.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gusul, la statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.

0: sorriso è tutta da ballare.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Sorriso.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Roby! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
1: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€. Tutto è
2: possibile. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sorriso!
4: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive. Oltre la carta casa.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
9: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Tutto a posto a Ferragosto?
11: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
7: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.

0: immergetevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
3: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 7:05.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sorriso!
0: È il momento di Ma che bella domenica!

L'orchestra è quella di Marco e il clan. La voce di Chiara, vorrei tornare. Vorrei iniziare questa domenica mattina, la prima del mese di agosto, l'ottavo mese dell'anno 2026, con una bella canzone. Ho scelto questa. Va bene, buongiorno. Qualche minuto dopo le ore 7 c'è Giovanni Zani in diretta con voi. Domenica 2 agosto. Madonna, che caldo che fa, già a quest'ora io non ne posso già più. Bene, voi come siete messi? Avete voglia di sentire bella musica? Sempre. E allora scorpacciata di musica anche in questa domenica.

Animals Band con voglia di mare, voglia di sole, ma assolutamente con te, caro amico di Radio Sorriso, che mi stai ascoltando in questa domenica 2 di agosto. È il momento dell'oroscopo. Allora, primi tre segni. Ariete. Non pochi di voi si confronteranno con una domenica decisamente faticosa, costellata di piccole ma importanti tappe da concludere con molto scrupolo, attenzione ed intelligenza. Diffidate di chi mente e cerca di propinarvi una serie di falsità. Vediamo il segno del toro. L'avventura è il vostro pane quotidiano, soprattutto se si parla d'amore. Anche se non siete più giovani e pensavate di aver messo la testa a posto, di fronte ad una tentazione irresistibile non vi farete pregare più di tanto. E adesso vediamo il segno dei gemelli. Il vostro aspetto potrebbe assumere un'indiscussa importanza all'interno di determinati ambienti. Il consiglio delle stelle è quello di adeguarvi allo standard richiesto. Una volta raggiunto l'obiettivo, voi potrete tornare a comportarvi naturalmente. Adesso la musica di Radio Sorriso continua con questa canzone che interpreta la signorina Paola D'Amì, Ovunque sei.

al segno del cancro, riceverete un'interessante proposta per migliorare la vostra posizione lavorativa, ma dovrete pensarci bene prima di scegliere, perché vi sarà richiesta una ricompensa abbastanza pesante. State comunque tranquilli, avete ancora tanto spazio per contrattare. Vediamo il segno del leone. Le stelle vi inducono alla pigrizia, al dolce far niente. Peccato, con Mercurio nel segno le idee originali non vi mancheranno di certo. Sarebbe il caso di fare qualche piccolo sforzo per conseguire le intuizioni più valide. E adesso tocca al segno della Vergine. In questa domenica dovrete fare attenzione a non trascurare i sentimenti e la persona che amate. Dovreste realizzare la maggior parte degli impegni in una buona armonia di coppia, conciliando le vostre esigenze con quelle, naturalmente, della persona amata, del vostro partner. Scusate, ma stamattina ho parecchie distrazioni, parecchie cose da seguire. Buona domenica comunque. Domenica 2 di agosto 2026 con voi c'è

nell'anima, la signorina Ciucci Morena su Radio Sorriso, eccomi qua. Seconda parte, seconda tranche del nostro oroscopo domenicale, tocca

0: l'amore cosa fa? Para, para, para, para. Tu sei la novità. Federica Cocco ha cantato su Radio Sorriso, la radio dei gioincelli, è vero, che adesso vanno a prendersi il caffettino tutti assieme. Andiamo!
1: State ascoltando Ma che bella domenica!
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Sorriso!
1: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
11: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

La voce è quella di Rita Braida con io ballo perché ho voglia di ballare, io canto perché ho voglia di cantare, io voglio di stare insieme a tanta bella gente, quindi caro amico o amica sei nel posto giusto, sei con la tua radio sorriso. Questo è il momento oroscopo. Oroscopo di domenica mattina, adesso tocca al segno della bilancia. Vivrete una continua altalena di emozioni che vi vedranno ondeggiare tra l'euforia e la malinconia, in perenne oscillazione tra le stelle e le stalle. Starvi di fianco potrebbe far perdere la pazienza anche al più docile dei partner. Vediamo lo Scorpione. È molto probabile che dobbiate modificare radicalmente i vostri progetti di fronte ad una circostanza inattesa. Regalatevi senza indugio una serena parentesi con la persona amata, meglio se lontano dalla moltitudine. Vediamo il segno del Sagittario. Vi sentirete stanchi, demotivati e scontenti della vostra vita affettiva sin dalle prime ore di questa domenica. Questo malessere generale vi accompagnerà fino a tarda sera, un po' per gli astri contrari, un po' per le cose che non gireranno per il verso giusto. E allora facciamole girare per il verso giusto, ad esempio ascoltando una bella canzone con Ketty Orchestra Piva, Al Mulino.

anche la Cenciarini ha il suo perché, eh? Ilaria Cenciarini orchestra, Luca Sax. Luca Sax, Luca suonava il sax. Va bene, dai, andiamo a completare quello che è l'appuntamento oroscopo di oggi, domenica 2 di agosto. Andiamo a vedere il segno del Capricorno. Oggi sarà opportuno rivedere una situazione che rischia di sfuggirvi di mano. Una volta tanto, essere più concilianti merita attenzione. Sarà fondamentale intanto riflettere sul vostro bilancio e sulle vostre possibilità di carattere economico. Vediamo l'Acquario, un forte desiderio di starvene in ozio, una certa indifferenza, qualche perplessità sul da farsi contraddistinguerà questa caldissima domenica di agosto, un po' atipica. Domenica d'agosto, che caldo fa. Chi la cantava questa canzone? Bobby Solo. Allora, utilizzatela questa domenica per portare a termine qualche compito un po' seccante o trascurato. Vediamo il segno dei Pesci. Cercare di non cedere ad improvvise distrazioni. Cercate di non cedere ad improvvise distrazioni. Sarà invece utile prestare attenzione a tante piccole cose che non riusciranno ad incastrarsi tra di loro in maniera soddisfacente, procurandovi ansia e qualche momento di tensione. È tutto per quanto riguarda questo oroscopo domenicale. Appuntamento oroscopo che tornerà domani mattina al solito orario, sempre con me, qualche minuto dopo le ore 6. E adesso via con la voce di Matteo, orchestra Linda Biscaro.

che bello, che bello, bello amore. Martina e Simone, Franco Baguti Band, su Radio Sorriso. Allora, evaso anche l'appuntamento con l'oroscopo. Questa è la nostra primissima parte di giornata in questa domenica, dove leggo un sacco di messaggi di gente che è in vacanza, gente che sta camminando sul lungomare, gente che si sta avventurando nei vari sentieri montani. Mi raccomando, fate i bravi, comportatevi bene, lo dico soprattutto per coloro che vanno a camminare in montagna, cercate di non perdervi, cosa meno probabile per coloro che invece stanno al mare. Vabbè, godetevi comunque questa domenica, sempre ascoltando la vostra Radio Sorriso.

0: state ascoltando Ma che bella domenica!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
5: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 8:03.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
13: A lì migliora la vita.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buongiorno da Umberto Cascone. Ho accettato la richiesta di fermare gli attacchi, ora però si arrivi rapidamente a un accordo su Hormuz e sul nucleare. Così Trump, dopo che nelle scorse ore sembravano imminenti raid sull'Iran. Esplosione in un locale nel centro di Mosca. Una donna non identificata avrebbe tentato di introdurre una bomba artigianale in un bar caffè dove si stava svolgendo la festa di compleanno del generale Shaiko, neocomandante dell'aviazione russa. Polemiche su Sanchez in Spagna. Nonostante la crisi a Ceuta e le tensioni europee, il premier parte per le vacanze alle Canarie. Nella notte manifestazione dell'ultradestra nell'exclave nordafricana, martedì video call dei ministri degli interni europei. A Messina proseguono le ricerche dei dispersi dopo il crollo di una palazzina, estratti finora 3 corpi, 3 persone indagate per omicidio e disastro colposi. Si tratterebbe del commerciante che aveva affittato il piano terra, il titolare della ditta incaricata della ristrutturazione e il direttore lavori. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
17: Radio Sorriso.
13: più giovane che mai.
17: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sorriso!
20: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Gruppo editoriale Bagutti e con il brano del mese e con il brano del mese noi abbiamo dato vita a quella che è la nostra seconda parte di domenica. Ma che bella domenica, domenica d'agosto, il 2 di agosto. Se festeggiate qualsiasi cosa in questa giornata fatemelo sapere utilizzando il numero 345 48 45 663. Tra poco a tal proposito io vi spalmerò, è vero, l'almanacco del giorno, quindi andremo ad incontrare i personaggi famosi che oggi festeggiano il loro esimo compleanno. Andremo a celebrare i santi del giorno e andremo soprattutto a vedere cos'è capitato in data 2 agosto nel tempo. Però cosa certa adesso immediata è la signorina Mercury Giusi con Creola.

questa mattina è una giornata di festa, è un giorno, è una domenica, perché abbiamo la musica della domenica. Non so se vi siete resi conto di quello che abbiamo ascoltato fino ad adesso. È un disco meglio è l'altro, Stiamo seguendo anche le vostre indicazioni che arrivano al nostro numero di centralone 345 48 45 663. Tra poco celebrazione dei santi, prima ci sta anche la passerotta.

che bella cumbia, oh, Emanuele Arrastelli con Menti Rosa su Radio Sorriso. Allora, l'almanacco del mese di agosto. Agosto è l'ottavo mese dell'anno nel calendario gregoriano e abbraccia il periodo più caldo dell'anno, con il termometro che fa segnare le temperature più alte. Ciò lo rende tradizionalmente il periodo ideale per andare in vacanza. Mamma mia, ma è un'estate questa pazzesca, con temperature incredibili già dalla fine di maggio, giugno, luglio. Stiamo vivendo la quarta ondata del caldone, qui in Veneto dicono il caldon, e ce la stiamo gustando veramente alla grande. In natura, il mese di agosto segna la fase di raccolta e in particolare del grano, come suggerisce il fatto che gli antichi romani avevano consacrato questo mese a Cerere, la dea delle messi e della vegetazione. Va bene, e allora adesso andiamo a vedere i santi, andiamo a celebrare i santi del giorno. Si festeggia Santo Stefano I Papa, Sant'Eusebio di Vercelli Vescovo e Sant'Alfreda al femminile, monaca benedettina. Auguri se festeggiate il vostro onomastico in questa data. Oh là là là, andiamo a vedere cosa è successo. Beh, 1982 di agosto, vi ricorderete, alle 10:25 del 2 di agosto del 1980 una bomba esplose nella stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone 218. Un giorno maledetto per la storia dell'Italia repubblicana, e quindi oggi ricorre l'anniversario di questa strage, la strage di Bologna. Nel 1934 Hitler diventava il Führer. E vabbè, qua mi fermo. E poi nel 1990 scoppiava la guerra del Golfo Persico. Qua io mi fermerei e poi andrei a cercare, beh, un bel disco innanzitutto, e ce l'ho con Fiorenzo Tassinari, una bella mazurka.

0: Poteva mancare in questa domenica 2 di agosto Omar Codazzi, ma assolutamente no, è Omar Codazzi con Vita di Cantastorie, e lui canta le storie ormai da decenni, è un pezzo da 90, nell'ambito della nostra musica da ballo, no? Complimenti a Omar Codazzi, che avremo modo di ritrovare senz'altro anche nel corso di questa giornata domenicale. Adesso che succede? Abbiamo l'ultima pausa, l'ultimo caffettino, andiamo!
1: State ascoltando Ma che bella domenica! Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sorriso.
7: Care amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
11: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
12: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso.
15: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle Edizioni Musicali Trevisan.
1: Edizioni Musicali Trevisan su Radio Sorriso con il brano del mese. Oh ragazzi, andiamo a vedere chi è nato in questo giorno. Allora, questo giorno lei nativa di Lima, è una scrittrice cilena tra le più famose al mondo, voce poetica di un universo femminile che alterna esperienze personali e della propria terra a quelle di altre donne di altri tempi e di altri paesi. È nata il 2 di agosto del 1942 Isabel Allende. Ok. Nel 1924 nasceva anche Corrado Mantoni a Roma, è stato uno dei pionieri della televisione italiana, volto storico della RAI e decano dei conduttori assieme a Mike Bongiorno, Enzo Tortora e Pippo Baudo, no? Quello che aveva la voce "Oh, ma che dico bianco, questo abbaglia", quando faceva la pubblicità della Miralanza, no? Avete capito, no? Corrado Mantoni, che bella persona. Nel 1941 invece, il 2 di ottobre, nasceva Fabio Testi, nato a Peschiera del Garda nel Veronese, un attore italiano molto popolare negli anni 70 e 80. Io direi di fermarmi, casomai altri personaggi li recuperiamo dopo aver sentito Le nostre vacanze con Folke Popovic.

A Seul, Sonia Mori su Radio Sorriso. Allora, tra le persone famose nate in data 2 agosto, anche il pazzo Pazzini, Giampaolo Pazzini, nato a Pescia in provincia di Pistoia, è stato un attaccante di Atalanta, Sampdoria, Fiorentina ed Inter. E poi nel 2012 passava dal nerazzurro al rossonero del Milan. Vabbè, la storia di Paolo Pazzini, Giampaolo Pazzini la conoscono un po' tutti. Adesso fa l'opinionista, lo vedo nelle varie trasmissioni sportive. Nasceva anche Francesco Rocca, San Vito Romano, anche lui ex calciatore. E qui io la chiuderei con i personaggi famosi, più o meno famosi, nati in data 2 di agosto. Mi occuperei di voi, cari amici del popolo dei sorrisini. Se in questa data festeggiate qualsiasi cosa, che sia compleanno, onomastico, anniversario, fatecelo sapere utilizzando il numero 345 48 45 66.

La voce è quella di Monica, il gruppo dei Rodigeni con batte forte anche l'orologio. Sono già passate queste due ore, sono state due ore per me meravigliose. Stare con voi, condividere queste domeniche d'estate con voi, per me è una cosa, una roba fotonica, eh? E poi più tardi avrò anche l'appuntamento televisivo, quindi se volete buttare l'occhio anche al canale televisivo di Sorriso TV, fatelo alle ore 13 con la Paoletta e i vicini di casa. Va bene, l'ultimo pezzo è con Fabrizio Baldacci, è una kizomba, momento kizomba, chiudo con questo momento e poi vi ricordo che alla radio tornerò domani mattina naturalmente, ore 6, divertitevi!

0: Avete ascoltato? Ma che bella domenica!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
7: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
8: Sono entrambi buonissimi.
7: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Sorriso.
10: Care amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 8 e 59 minuti.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo ore di timore per nuovi raid in Iran, Trump annuncia: ho accettato la richiesta di fermare gli attacchi per il bene del mondo, ora però si arrivi rapidamente a un accordo su Hormuz e sul nucleare. In Spagna monta la polemica contro Sanchez, nonostante la crisi a Ceuta il premier è partito per le vacanze alle Canarie. Martedì la video call tra i ministri degli interni dell'Unione Europea. Il presidente della CEI, Zuppi, ammonisce: l'immigrazione è un tema continentale, per affrontarlo serve tanta solidarietà. A Messina si cercano ancora 3 dispersi dopo il crollo di una palazzina, finora estratti 3 corpi e sono 3 anche le persone su cui la procura indaga per omicidio e disastro colposi: il commerciante che aveva affittato il piano terra, il titolare della ditta di ristrutturazione e il direttore lavori, parente di 2 delle vittime. Terminato lo sciame sismico che ha causato danni.
15: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Sorriso!
16: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
17: Radio Sorriso, ovvio!
18: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Sorriso.
0: È il momento di Ciao Ciao Domenica.
21: Buona Domenica.
22: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Questa domenica inizia la grande con le edizioni musicali Caramba e questo bel brano Alberto Crepaldi con Ai figli del Monte Grappa, sempre ai figli dei soldati del Monte Grappa, sempre qui su Radio Sorriso. Buongiorno, buona domenica 2 di agosto, la prima domenica d'agosto, la passeremo insieme fino alle 12. Chi sono io? Sono Giovannino, pronto a soddisfare le vostre richieste musicali al 345 48 45 663 oppure allo 0423 73 6680 o 73 6681. Tanti sono già i messaggi di buongiorno e buona domenica, tra poco passo a salutarvi tutti. Intanto però partiamo con una bella mazurchina, Castellina Pasi e Antonella.

Michele Rodella con 50 primavere. Vado a salutare subito l'amica Regina da Badoere, che dedica a Marco, suo marito che la segue dal cielo, proprio questo loro brano. E poi salutiamo un po' di persone che ci stanno augurando una buona domenica al 345 48 45 66. Buongiorno agli amici da Corte Augusto e Florindo, buongiorno anche all'amica Loretta da Pozzo Novo, ciao Loretta, un buongiorno all'amico Andrea da Vicenza e non solo, anche all'amica Lea e agli amici Lea e Luigino. Un saluto va anche all'amica Antonella di Asigliano, ciao Antonella, e poi buongiorno anche a Laura da Cervarese e buongiorno anche a Lina di Conegliano. Una buona giornata, una buona domenica va anche invece a chi è contento tra poco, l'amico Christian di Brescia, che ci scrive così: buongiorno e buona domenica a tutti, sono Christian dalla Franciacorta, volevo chiederti se cortesemente mi faresti sentire Amici miei dei girasoli, la voglio dedicare a tutti gli alpini. Grazie mille, assolutamente, noi ci uniamo a questo bel saluto dedicato agli alpini. Prima però un bel merengue, Massimo Siviero con San Pedro.

amici miei, i girasoli. Allora do il buongiorno ancora all'amico Christian di Brescia e non solo, all'amica Rita di Magnago. Buongiorno Rita, buona giornata e buona domenica anche a te. Buongiorno a Luigina da Morgano, provincia di Treviso. Buona domenica. E poi saluto l'amico Frank da Vicenza. Buongiorno Giovanni, per cortesia un mondo a colori di Mariana Lanteri, grazie mille. Frank da Vicenza, allora una buona giornata a te Frank. Un saluto agli amici di Rocca Franca, Nazarena e Gabriele. Un augurio, un abbraccio, un fortissimissimo e logicamente buona domenica ragazzi. Passatela, come dire, sempre pieni di divertimento, anche se molti di voi mi stanno raccontando di una domenica abbastanza calorosa, ma va bene così. Dai, stiamo, mi raccomando, idratati, stiamo a casa, non uscite nelle ore più calde, e quindi praticamente non uscite, perché ormai una volta si diceva non uscite nelle ore più calde, no? Era le 12, le 11, e ora invece è sempre, quindi non uscite, state ad ascoltare Radio Sorriso che, come mi ha detto l'amica Maria di Soave, ci rinfresca con le sue canzoni, così rimaniamo belli freschi, come questa, Roberto Polisano, Balla con noi!

0: Mariana Lanteri, Un Mondo a Colori, e ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Ciao Ciao Domenica.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
6: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot agli erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
7: Sorriso!
8: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
9: 48 45 663
8: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
11: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
13: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
14: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
17: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizi a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
7: Sorriso!
18: Edizioni Mamma Music presentano il brano.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Mama Music per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Matteo Bensi con Un bacin d'amor, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Beh, qui a Ciao Ciao Domenica. Buongiorno all'amica Sandra e buona domenica all'amica Sandra di Gemona del Friuli. Buongiorno all'amico Fabrizio, buona domenica anche a te dalla provincia di Venezia. E saluto anche l'amica Francesca da Due Ville che mi richiede il maestro Franco Bergamini con Mascotte e la mazurka. Sono la Franci di Due Ville, buona domenica, simpaticone dolcissimo. Grazie mille Francesca, ti accontento subito con questa bella mazurka. Subito dopo invece vado ad accontentare chi mi ha richiesto il fiore della mia vita, esattamente l'amica Lina di Montemerlo, nella versione logicamente di Diego Zamboni.

Diego Zamboni, il fiore della mia vita, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare e a dare il buongiorno all'amico Mario da Gazzo Veronese. Buona domenica va anche all'amica Dina di Rodeano. Aspetta, Rodeano Alto, Rodeano Alto, logicamente, provincia di Udine, un saluto forte a Dina, Solidea e Loretta, un abbraccio forte, forte, forte, forte. Poi devo salutare invece l'amica Raffaella di Asolo. La prima cosa che faccio quando esco dal letto è pentirmene. Buongiorno, guarda, questa mattina anch'io, devo esserti. L'unica cosa che mi rendeva felice è che sapevo che venivo qui con voi. Allora ho detto, beh, guarda, ne vale la pena, ne vale la pena, perché si sta bene, se no sarei stato volentieri nel lettino a riposare. Ma chissà, chissà che magari nel pomeriggio una pennica non si possa fare. Arriva Mirko Puzzu con Quirico Baciu, il ballo dell'amicizia, e tra poco accontento invece chi mi richiede Ruggero Scanduzzi con Amore Amaro.

Buongiorno Scandiuzzi, con amore amaro vado a salutare esattamente l'amica Lidia di Spinea. Un saluto fortissimo Lidia, una buona domenica anche a te. E adesso invece devo salutare ed accontentare l'amica Katia di Porto Gruaro, che vuole richiedere la canzone Stesse Sagre, stesso posto, quindi Stesso Posto, Stesse Sagre, o Pietro Galassi o Marco Dazzi. E allora, prima di andare in musica, vi voglio ricordare che Radio Sorriso il 15 di agosto sarà a Giavera del Montello con Il Sorriso in Piazza, quindi un altro appuntamento imperdibile dalle ore 21:30 con Alex, Iris e Giovannino, per passare un Ferragosto veramente in mezzo alla bella musica. C'è un ricco stand gastronomico, poi c'è lo spettacolo pirotecnico e quindi un appuntamento imperdibile per Ferragosto. Quindi quest'anno scegliete Radio Sorriso e vi aspettiamo proprio a Cusignana di Giavera del Montello per questo bel ritorno di Radio Sorriso, per farvi divertire, farvi ballare e soprattutto divertirci tutti insieme. Quindi 15 agosto, già prenotato, venite, perché tra l'altro si mangia benissimo, quindi assolutamente veramente tutto perfetto. Andiamo avanti con la musica. Stesso Posto, Stesse Sagre, Pietro Galassi o Marco Dazzi.

0: Matteo Tassi con Bailando, e noi tra poco continuiamo con la nostra seconda ora insieme. Vi ricordo quelle che sono le coordinate per andare a scrivermi. 45 48 45 663, sms, whatsapp, note vocali, oppure 0423 736680 o 736681 per quanto riguarda le vostre telefonate. Vi aspetto.
1: State ascoltando Ciao Ciao Domenica.
2: Buona domenica.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 10:03.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
4: A lì migliora la vita.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Il maestro Walter Losi con Passione. Vado a salutare con questo bel brano l'amica Maria dalla provincia di Verona. Un grande saluto e un grande abbraccio. Una buona domenica. E poi si continua con quelle che sono le vostre richieste musicali anche in questa seconda ora insieme. Vado a salutare esattamente l'amico Luca da Salizzole, che dedica la moto esattamente a sua mamma, quindi un abbraccio, la moto, Gigi Capino, Orchestra del Cuore. E subito dopo vado ad accontentare invece gli amici Elena e Robby, che vogliono ascoltare un brano di Giusy Mercury, e vi ho selezionato Il sapore del sale, riconducendomi all'estate e al mare. Do il buongiorno anche la buona domenica a chi non si firma però ci manda il buongiorno, l'amico Antonio. Ciao Antonio, un abbraccio fortissimo. E poi un buongiorno speciale anche all'amica Sara di Jesolo. Ciao Sara, un bacione grande. Poi saluto invece l'amica Elisa di Lonca di Codroipo. Ciao Elisa, purtroppo il brano non posso metterlo perché è andato in onda ieri, però dai, comunque ti mando un abbraccio, se no richiedimi un altro brano, almeno possiamo tranquillamente andare a sostituirlo. Ma si va in musica, arriva la moto Gigi Chiappin e Orchestra del Cuore.

pecore con il sapore del sale. Chi ci ascolta dal mare lo sa. Buongiorno, buongiorno anche all'amico Luca che ci sta ascoltando proprio dal mare di Jesolo. Un saluto forte. Si continua con quelle che sono le vostre richieste musicali. Va bene, dai, allora andiamo avanti ad accontentare chi mi richiede Alida Ferrarese con Una fumata bianca. Esattamente, vado a salutare questa persona, quindi esattamente l'amica Fiorella, un saluto forte. E poi vado a salutare invece chi mi richiede proprio il brano successivo, Mia rondine, nella versione proprio di Marco Zeta. Un abbraccio forte e un ringraziamento. Non trovo più il messaggio, è andato via, ma non scrive. Vi chiedo di non scrivere quando avete già scritto, sennò saltano tutti i messaggi e poi ci mettiamo un'ora a ritrovarli. Assolutamente, eccoli qua. No, non sono loro, vabbè, dai, ora lo troverò. Intanto andiamo in musica.

0: Marco Zeta con Mia Rondine, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare proprio l'amica Giovanna di Due Carrare. Un abbraccio forte, Giovanna. Sentiamo invece una bella nota vocale che ci arriva. Pronto? Ciao.
1: Buongiorno Giovannino.
0: Ciao.
1: Valeria di Vigonovo.
0: Sì.
1: Potrei ascoltare Un'estate al mare o Andiamo alla playa? Se è possibile, vi ringrazio, altrimenti fai tu quello che preferisci. Buona giornata a tutti.
0: E allora grazie Valeria, ti metto proprio Un'estate al mare nella versione di Cecilia Gayle, che ho avuto questo autunno, anzi questa primavera, l'onore e il piacere di poter intervistare in collegamento con le nostre interviste proprio su Sorriso TV. Si va, si vola con questo bel ballo di gruppo, e poi tra poco si continua anche con quelle che sono le vostre richieste. Sì, assolutamente, sempre qui, ciao ciao domenica, Radio Sorriso con Giovannino, beh, fino alle ore 12.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso
4: 345 48 45 663 è il nuovo numero degli SMS di Radio Sorriso. Fatti sentire, inviaci il tuo messaggio.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Sorriso!
13: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati la bella voce di Lara Agostini con Immagina, sempre qui a Ciao Ciao Domenica su Radio Sorriso con Giovannino. Continuo con quelle che sono le vostre richieste musicali. Vado a salutare esattamente l'amica Fiorella da Villa Franca di Verona, e non solo, vado a salutare l'amica Natalia che mi richiede il prossimo brano, il maestro Franco Bastelli con Amore Ma Poi, e poi saluto invece l'amico Michel esattamente da Padova che mi richiede Rossella Ferrari e Casanova con Ubriaca di Te. Ma adesso Amore Ma Poi.

Russell Ferrari Casanova con Ubriaca di te, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e saluto con questo brano anche l'amica Norma dalla provincia di Verona. E vado a salutare anche gli amici Giancarlo e Nadia da Brescia, che volevano ascoltare un brano dell'orchestra italiana Bagutti, e tra poco saranno per l'appunto accontentati. Prima vado invece ad accontentare l'amico esattamente, l'amica esattamente, nonna Carla da Verona, che vuole ascoltare Il profumo dei fiori di Ruggero Scanduzzi. Allora andiamo con la musica, tra poco terza ora insieme, ancora le vostre richieste musicali, sempre su Radio Sorriso.

La voce di Giorgia Orchestra, Gianmarco Bagutti, Ti dico sì, il titolo di questo bel brano. E allora così abbiamo accontentato chi ce l'ha richiesto. Ciao Giovannino, buona domenica di sole a te per tutti i sorrisini del Elvira Roberto di Vigo d'Alzere. Una canzone di Dania, beh, più tardi sicuramente lo andiamo a mettere. Poi un abbraccio all'amico Attilio di Gemona del Friuli. Beh, nella prossima ora cerco di accontentare tutti. Intanto accontento chi mi ha richiesto questo bel mix, il mix 883, Roberto Tomasi e Mirna Fox. Sempre qui su Radio Sorriso, tra poco entriamo nella terza ed ultima ora insieme, ancora con quelle che sono le vostre richieste musicali qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: State ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11:02.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.

Michele Rodella con Sono Libero, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amico Giancarlo di Ronco all'Adige con questo bel brano, e poi saluto anche l'amica Loretta. Ciao Loretta, buona domenica. Terza ed ultima ora insieme, sempre qui con quelle che sono le vostre richieste musicali. Vado a salutare l'amico Attilio che dedica a Gabriella auguro un giorno in tranquillità, se mi potete mettere la canzone Vereno, grazie mille. Allora ti ho selezionato proprio quella di Ketty Orchestra Piva, e poi vado a salutare anche gli amici Elvira e Roberto di Vigo d'Arzere, che tra poco è contento con un brano della Danian Animos Band, un saluto fortissimo. E un saluto lo vado a fare invece a chi mi richiede Sangue Umano, nella versione però in questo caso di Matteo Tarantino, l'amica Elisa di Ionca di Codroipo. Non piangere Elisa, non c'è bisogno, tranquilla, che quando noi diciamo di no ad un brano non è che lo facciamo con la cattiveria, ma assolutamente, è che dobbiamo rispettare le regolette, sennò poi il direttore sente, mi sgrida. Elisa, poi piango io, Va bene, dai. Tra poco arriva questo bel brano. Intanto arriva Ketty Orchestra Piva, Veleno, sempre qui su Radio Sorriso. 345 48 45 663 oppure 0423 736 680 o 736 681.

Chitarra Vagabonda, Enrico e Sabrina Musiani. E vado a salutare Anna, che dedicava questo bel brano a Rosy e Francesco, esattamente figlia e marito, quindi un abbraccio fortissimo e grazie mille. Poi saluto anche l'amica di Buia Donatella e un bacione fortissimissimissimissimo a Barbara. Loro mi scrivono: questa è la nostra bimba, e mi mandano la foto della loro cagnolina. Ma che bella, ragazzi, appena ci vediamo voglio assolutamente conoscerla, assolutamente, perché è bellissima e secondo me è anche dolcissima. Ma secondo me sì, dai, ha proprio il faccino dolce. Un abbraccio e un saluto anche a chi mi richiedeva la Dynamos Band. Arriva con Dairy e subito dopo invece Accontento, chi mi richiede Mani al Cielo, esattamente l'amico Roberto di Carbonera, che ci scrive: buona domenica Giovanni, grazie per la bellissima compagnia che ci fate, vorrei dedicare a tutti voi Sorrisini, la canzone del vostro direttore Alex, Mani al Cielo. Grazie mille, buona estate a tutti, un abbraccio da Roberto. Beh, un abbraccio a te.

0: Mani al cielo, Alex O, sempre qui su Radio Sorriso. E allora sentiamo chi ci manda una bella nota vocale. Buongiorno.
1: Buongiorno Giovannino, sono Loredana di Porcia.
0: No, ho sbagliato, non è, la Loredana arriva dopo. Eccola qui, la Luigina.
2: Sono Luigina di
0: Lanza. Lei sta stirando a caldo.
2: Allora, sto stirando, c'è un caldo.
0: Mamma mia, ma come fai a stirare?
2: Africano, caldo, umido. Ho detto adesso mi rilascio 2 secondi.
0: Oh, la brava.
2: Il telefono a Joe, se mi mette su una canzone.
0: Va bene.
2: Se mi vuoi programmarla.
0: Va bene.
2: Quella della gondola veneziana della Lantere.
0: Va bene.
2: Grazie, ciao Gio, buona domenica, sei simpaticissimo.
0: Grazie.
2: Mi fai una grande compagnia, guarda, sono qui sudata, panni.
0: Immagino.
2: Ci cambiamo tutti i giorni, ti puoi immaginare. Ciao Gio, buona domenica. Ciao.
0: Vedi, fa caldo, non bisogna, non so come fai tu, Gina, a stirare. Sei veramente molto brava, io ti rinfresco con questa bella gondola veneziana.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sorriso! Radio Sorriso!
3: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
2: Più giovane che mai!
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive. Oltre la carta casa.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Tutto a posto a Ferragosto?
10: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
11: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21.30, ingresso libero.
2: Sorriso!
12: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ringraziamo Classe 1 Edizioni per questo bel brano del mese. Ci siamo ascoltati Antonio Summa con Flashback, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E adesso sì che è arrivato il momento di salutare l'amica Loredana. E allora sentiamo, buongiorno.
2: Buongiorno giovanino, sono Loredana di Porzia.
1: Sì.
2: E oggi Ciao. È il mio compleanno, perciò vorrei ascoltare il ballo del canguro.
1: Va
2: se
1: bene.
2: È possibile. Ciao,
1: va bene.
2: E auguri a tutti quanti quelli che compiono gli anni.
1: Ciao. Beh, auguri cara Loredana, passati questa giornata piena di divertimento e auguroni. Vado a salutare anche chi mi scrive questo bel messaggio, al amico Antonio da Abano Terme. Buongiorno Giovanni, ho anche oggi una giornata di fuoco, avrei un desiderio di fresco, cortesemente è possibile ascoltare il desiderio con la voce di Monica Orchestra e Rodigini? Ma ben volentieri Antonio, penso che non sei l'unico ad avere il desiderio di fresco, anche se devo essere sincero, qui noi negli studi siamo un po' fortunelli perché abbiamo l'aria condizionata, poi mi fa paura più tardi quando dovrò uscire, allora lì sì che sentirò la differenza. Allora subito il ballo del canguro Michele Dino e poi subito dopo il desiderio, sempre qui su Radio Sorriso, ultimi minuti insieme, poi arriva Elisa.

desiderio, io lo digini con la voce di Monica, sempre qui su Radio Sorriso. Ciao Gabriele, un abbraccio anche a te da Rocca Franca, un saluto anche a Nazarena, ai ragazzi, a tutti. Buongiorno ancora a Donatella di Buia. E anche Antonio di Avano Terme ci ringrazia per la canzone. Buongiorno e buona domenica all'amica Raffaella, che ci segue dalla provincia di Treviso. Si continua con la musica, arriva Antonella con La casa in riva al mare.

Medley Alpini, Paolo Bollettinari e Serena Lofaro, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e ci portano in fondo, in fondo, in fondo. Ciao, ciao. Che dire, io vi ringrazio tantissimo per queste belle due ore passate insieme. Ci rivediamo domani a partire dalle ore 8, sempre qui su Radio Sorriso. Un saluto, ciao!

0: Avete ascoltato? Ciao ciao domenica!
1: Buona domenica!
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
7: Tutto a posto a Ferragosto?
8: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
9: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso? Dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane
1: che mai. Sono le 12 e 7 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
4: A lì migliora la vita.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buona giornata da Umberto Cascone. Secondo le forze di sicurezza spagnole sarebbero 73.500 i migranti rientrati in Marocco da Ceuta dopo il caos dei giorni scorsi. Il Ministero dell'Interno non conferma le cifre e intanto si alza la tensione con il Regno Nordafricano. Madrid accusa Rabat di aver pilotato l'ondata migratoria. Una famiglia italiana tipo spende circa il 70-80% dello stipendio di un mese per concedersi una settimana di vacanza in estate. Lo stima una ricerca dell'Associazione Nazionale Consulenti Finanziari. Anche per questo il 54% delle persone non partirà per le ferie, il 10% in più rispetto al 2025. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Sorriso!
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
11: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
10: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
11: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sorriso.
14: È il momento di
15: Viaggiando controvento.
14: Viaggiando controvento.

Michele, una donna italiana su Radio Sorriso, eccoci qua in questa domenica insieme a me, Elisa. Siete pronti? Pronti a fare questo viaggio meraviglioso sul nostro territorio? Allora, se ci siete, nonostante le calde temperature, vi dico, inviate un messaggio, salutatemi al 345-4845-663. Oggi andiamo ad Oderzo, Oderzo, antico centro di origine paleoveneta, importante città agricola e industriale oggigiorno. È dopo Verona la seconda città veneta per importanza di reperti archeologici di epoca romana, quindi è davvero un luogo ricchissimo dal punto di vista storico. Sono chiaramente dei resti che sono visibili all'interno del Museo Civico, ed è una città particolare perché si sviluppa attorno a una piazza, Piazza Vittorio Emanuele II, che poi è una delle piazze più famose del Veneto perché ha questa forma particolare a palcoscenico. È proprio qui, sulla piazza, che si trovano il Torresin e il Torreson. Cosa sono il Torresin e il Torreson? Ve lo racconto fra poco. Se qualcuno lo sa, se qualcuno soprattutto ci ascolta da Oderzo e vuole mandarci un messaggio, lo faccia subito al 345 48 45 663.

Selena Valle con Ti darò su Radio Sorriso. Allora, siamo a Oderzo, uno dei luoghi meravigliosi del nostro territorio, una, dicevo, delle città, la città dopo Verona più importante per resti di origine romana, e sulla piazza, piazza Vittorio Emanuele II, che è la principale di questa località, ci sono il Torresin e il Torreson. Il Torresin e il Torreson sono il simbolo della città di Oderzo. E è una torre con l'orologio completamente rifatta negli anni 30 del XX secolo, ribattezzata poi Torre Littoria, e coincide proprio con la porta meridionale della cinta muraria medievale. Questo è il Torresin. Il Torreson invece è una ricostruzione di quella che doveva essere la porta a sud-est della città. Poi, durante i lavori di restauro dell'edificio, sono tornati alla luce dei resti, e sono resti che sono appartenuti ad un'abitazione, l'abitazione di un certo Gellius, secondo i documenti. In base ai resti sono riusciti a ricostruire tutto questo. Dopo questo excursus nella storia di Oderzo, fra pochissimo noi proseguiamo, e lo facciamo parlando di altri luoghi davvero peculiari e altri luoghi interessanti da vedere in questa località. Prima però Gigi Chiappin e l'Orchestra del Cuore con Luna Nera. A proposito di luna, avete visto che luna meravigliosa c'era in questi giorni? Che bella davvero!

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Siamo terzo questa volta e se la vostra passione è la storia, sono i resti, è la civiltà, la nostra storia, quelle che sono le nostre radici, non potete non visitare il Museo Archeologico Enobellis, che ha sede nella barchessa di Palazzo Foscolo. Ci sono raccolte diverse testimonianze archeologiche, le testimonianze più importanti dell'antica Opitergium, l'antica Oderzo, era un importante centro economico, un importante centro amministrativo, soprattutto durante l'età veneta antica e durante l'epoca romana. La collezione museale è una collezione piuttosto ricca, che è iniziata alla fine dell'Ottocento, quando ci sono stati proprio i primi ritrovamenti, che poi si sono aggiunti a delle donazioni di un sacco di famiglie che avevano ritrovato nelle loro abitazioni, nelle loro case, durante i restauri, durante ristrutturazioni varie, hanno trovato dei reperti che poi hanno donato al Museo Archeologico Enobellis. Al primo piano abbiamo reperti di epoca romana e di tutto il territorio circostante, non solo di Oderzo, anche delle zone limitrofe. Al primo piano c'è un percorso che ci parla del periodo morte e post mortem, quindi ci sono una serie di stele funerarie, di manufatti, di vita quotidiana, anche alcuni mosaici ci sono, che sono visibili. Se volete avere maggiori informazioni c'è il sito oderzocultura.it, dove potete reperire le informazioni e anche gli orari del museo, però andate a visitarlo, Museo Archeologico Enobellis alla Barchessa di Palazzo Foscolo.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sorriso!
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.

Mamma che tango, libertango, che poi libertango, dovete sapere, apro e chiudo parentesi, in origine appunto suonato composto da Astor Piazzolla, lo compose proprio quando se n'era andato via da Buenos Aires e si era stabilito per un periodo a Roma, era spaesato, e questa libertango è proprio la svolta elettronica del tango, tango nuovo viene chiamato, cioè una svolta più elettronica della visione del tango. Vabbè, chiudo parentesi, c'entrava un po' l'Italia perché lo compose proprio quando era qui. Siamo invece a Oderzo, a pochi metri proprio da Palazzo Foscolo, c'è una chiesa molto bella che è la chiesa di Santa Maria Maddalena, che è una delle più antiche chiese di Oderzo. La fondazione risale all'anno 1000, poi nel corso dei secoli è stata restaurata, modificata, rimaneggiata più e più volte. Una delle parti più antiche oggi è il campanile. Il campanile spicca anche per la differenza cromatica che lo distacca visivamente dal resto dell'edificio, e questo possiamo notarlo tranquillamente a occhio nudo. Nel XVI secolo questa chiesa è diventata di proprietà delle monache dell'ordine domenicano, che hanno affiancato un monastero che era attivo fino a un po' di tempo prima, poi è stato soppresso da parte di Napoleone, e quindi ecco che si è accorpato tutto quanto. Comunque la chiesa di Santa Maria Maddalena è sicuramente un luogo interessante da visitare a Oderzo. Ma oltre a questo c'è anche un'altra piazza, c'è un duomo, ci sono un sacco di altre cose da visitare, quindi fra poco ne parliamo e il nostro viaggio prosegue.

Renzo Tomasini con La Serenata su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, stiamo parlando della piazza, stiamo parlando di Oderzo, Piazza Grande, Piazza Vittorio Emanuele II, l'ho detta, la piazza principale, è il luogo da dove è partito proprio il nostro viaggio, e su di lei si affacciano dei monumenti e dei palazzi importanti, il Duomo, San Giovanni Battista per esempio. Questa è una delle famose piazze del Veneto perché ha questa forma, ve lo dicevo all'inizio, a palcoscenico. Ogni anno in piena estate è una sorta di teatro, c'è l'opera, ci sono un sacco di eventi, poi da quelle parti c'è anche il mercato molto grande, molto bello, quindi è una città viva, una città bella. E una delle caratteristiche principali di questa piazza è l'analemma. Che cos'è l'analemma? È un calendario che è a forma di otto e che funziona esattamente come la meridiana. È tra i più grandi che si trovano, ma non solo del Veneto, in Italia, e lungo il percorso sono disegnati tutti i segni zodiacali. Quindi se voi guardate la piazza potete vedere anche questo analemma. Grazie quindi all'ombra del pinnacolo del Duomo a mezzogiorno ci si può orientare su questo analemma particolare. Quindi fateci caso quando andate a Oderzo, quando passeggiate per la piazza. Adesso Roberta Cappelletti e Novella Vandi con La Terra dei Baci.

Alessandro Trivigno, che bella polca, bella animata. Allora, stiamo parlando e abbiamo parlato di Oderzo, abbiamo fatto un bellissimo viaggetto da queste parti, l'antica Opitergium, sede di tantissimi resti storici che sono contenuti all'interno del Museo Archeologico in Nobellis. Abbiamo parlato del Torresina e il Torreson, queste due torri, una chiamata appunto il Torresina, anche Torre Littoria, che è la porta meridionale, invece il Torreson è l'altra porta che è stata ricostruita, su cui sono stati trovati anche dei resti di un'antica abitazione, ed è la torre posta a sud-est. Abbiamo parlato del museo archeologico, abbiamo parlato della chiesa più antica di Oderzo, la chiesa di Santa Maria Maddalena, e poi della Piazza Grande con questa meridiana particolare che dovete andare a vedere assolutamente. Siamo arrivati alla fine della nostra prima ora di Viaggiando Controvento. La prossima ora un altro viaggio, un altro luogo. Questa volta andiamo a prendere un pochino i freschi sul lago di Garda, che non guasta mai, è sempre un luogo meraviglioso anche di villeggiatura, per concedersi una gita fuori porta, un weekend, tutto quello che volete, per un po' di relax. Fra pochissimo ne parliamo, fra pochissimo andiamo a Brenzone sul Garda. Prima però un po' di musica. Chetti, Orchestra Piva con La Locanda.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sorriso!
5: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Una come te, Marco il Clan, questo era il disco del mese, il disco anche che apre la nostra seconda ora di Viaggiando Controvento con me, Elisa. Buongiorno, ben collegati a tutti quanti. Buon caffè, perché questo è l'orario giusto, no? Per un caffè, una fettina di dolce, due pasticcini, una pallina di gelato, perché no? Allora, in questa seconda ora di Viaggiando Controvento andiamo a Brinzone sul Garda, località meravigliosa, una forse delle località più famose del lago di Garda. Siamo vicini a Malcesine, a Riva del Garda, Torbole. Brinzone è un centro vero e proprio, però è composta da diverse frazioni, tutte degne di nota. Adesso noi ne visiteremo qualcuna. Le frazioni del lago sono molto belle, molto suggestive, perché hanno questi porticcioli, tutte queste casette colorate, quindi delle viste sul lago, dal punto di vista paesaggistico sicuramente una visione interessante. Oltre alle frazioni che ci sono sul lungolago, ci sono le contrade, e le contrade sono in una posizione panoramica interessante. La frazione di Campo è la frazione più famosa. Come si raggiunge? Cosa c'è alla frazione di Campo? Fra poco ve lo spiego, e fra poco parliamo anche di passeggiate da fare proprio su questo territorio.

Stiamo parlando di Brenzone sul Garda e soprattutto delle sue frazioni che sono molto belle. C'è la frazione di Campo, che è la frazione più famosa e più gettonata. Si può raggiungere anche con una piccola escursione. Si parte direttamente dal lungolago e si arriva in questo paesino. È un paesino in pietra di origine medievale, in mezzo al bosco, pervaso da un'atmosfera bellissima, unica. Ci sono queste case addossate una all'altra, sovrastate dai resti di una rocca, e è un borgo che è stato abbandonato alla fine dell'Ottocento e pochi anni fa ormai è stata recuperata qualche casetta, e queste casette sono adibite a botteghe artigiane, sono punti di ristoro, quindi è il luogo giusto se volete concedervi un pochino di relax. Se invece amate camminare, Brenzone offre tantissime alternative. Tra queste noi parliamo di un percorso che ci porta a raggiungere una chiesa antichissima, una chiesa ricchissima di storia. Fra poco vi spiego come raggiungerla.

Brenzone vi dicevo offre diverse alternative. Se noi andiamo nella frazione di Castelletto c'è un sentiero, sono 20 minuti di camminata, quindi fattibili, facili, e questi 20 minuti vi permettono di raggiungere una chiesa particolare. È una chiesa con una vista bellissima perché è vista lago, e qui c'è un affresco del 300 con l'immagine di San Cristoforo che porta Gesù bambino sulla spalla, che è un'immagine molto bella. È un affresco che vale la pena di essere visto. Insomma, Brenzone sul Garda è una di quelle località turistiche, una di quelle località gettonate, ma che vanno viste almeno una volta nella vita, secondo me. Magari qualcuno di voi ci ascolta da quelle parti, allora se volete farmelo sapere, 345-4845-663. Fra pochissimo preparatevi con carta e penna, perché siamo in una zona di lago, parleremo di salmone, che non è esattamente il pescato del giorno da quelle parti, anzi, e prepareremo il salmone in maniera molto semplice ma molto golosa, molto buona. Quindi fra poco carta e penna.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Tutto a posto a Ferragosto?
12: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
13: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21.30, ingresso libero.
14: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
15: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

Nicola Marchese con Blu. Allora parliamo di salmone quest'oggi, perché questo è il piatto protagonista della nostra ricetta, di cui io vi do ingredienti e anche procedimento e voi dovete segnarvi assolutamente. Questa è una ricetta giusta da fare durante il periodo estivo. Ci servono, facciamo 4 tranci di salmone. Ci serve un po' di farina, farina 00 normale, il succo di un limone, mezzo bicchiere d'acqua, olio extravergine d'oliva, sale e anche un po' di timo. Questi sono gli ingredienti, quindi facile, facili gli ingredienti e facile da fare. Ci vogliono 10 minuti, un quarto d'ora per preparare questa ricetta e quindi è il salva pranzo. 4 tranci di salmone, farina, il succo di un limone, mezzo bicchiere d'acqua, olio, sale e timo. Prendiamo il salmone, lo laviamo e l'asciughiamo, asciughiamo tutti quanti i tranci di salmone con la carta da cucina, quella assorbente, e poi li passiamo nella farina, farina 00, li passiamo sopra e sotto. Facciamo scaldare in una padella antiaderente un po' di olio, ci mettiamo il pesce e lo facciamo rosolare, basta da un paio di minuti per lato. A questo punto aggiungiamo il succo di un limone e anche mezzo bicchiere d'acqua, così sfumiamo tutto. Aggiungiamo un po' di sale, copriamo con il coperchio e bastano 5-6 minuti di cottura con il coperchio affinché il nostro salmone sia pronto. Una volta pronto, sistemiamo i tranci su un bel piatto da portata, magari lo decoriamo con un'insalatina, ci mettiamo delle fettine di limone se vogliamo, portiamo a tavola questo salmone ripassato in padella e lo serviamo. Con cosa si può servire? Con quale contorno? Beh, l'insalata, dei fagiolini, delle patate, tutto quello che volete, tutto quello che più vi aggrada. Il salmone fatto così è facile, veloce e soprattutto è gustoso.

Pietro Galassi, meravigliosa vita, siamo arrivati ormai alla fine della nostra puntata, del nostro appuntamento con Viaggiando Controvento. Io vi auguro davvero una buona domenica, mi raccomando, adesso le temperature sono piuttosto calde, ma quando vi capita concedetevi una passeggiata, fermatevi alle chiese del vostro paese. Noi, io abito in un posto dove io dico sempre di bare chiese, perché ci sono 7 chiese, ma tutte belle, ognuna ha il proprio affresco, ognuna ha la propria storia, quindi a volte soffermarsi anche su quello che abbiamo a casa nostra è fondamentale per conoscere la storia, per preservare quelle che sono le nostre radici. Siamo arrivati alla fine, io vi auguro una buona domenica, ci risentiamo la prossima settimana sia con Zona Cinema sia con Viaggiando Controvento. Ciao a tutti!

Selena Valle, la felicità è stare con voi e raccontarvi tante cose del nostro territorio, fare un giro con lo zaino in spalla, fermarci per un bicchiere di vino, fermarci a parlare di quelle che sono le feste e magari anche parlare delle ricette come quella che abbiamo dato oggi, un ottimo antipasto d'effetto, i pomodori tonnati, ma anche quello che vi salva anche il picnic, perché no, che completa una parte del picnic che andiamo a fare magari durante il periodo estivo. Abbiamo dato quindi gli ingredienti e il procedimento per realizzare questi pomodori tonnati. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, io vi auguro un buon proseguimento di giornata, fate i bravi, mi raccomando, noi ci risentiamo la settimana prossima. Ciao a tutti!

0: ascoltato
1: Viaggiando contro vento.
0: Viaggiando contro vento. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
3: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Sorriso!
8: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 7366 80.
9: Sono le 14:00.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
10: Ali migliora la vita.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sorriso!
0: È il momento di Fortemente Domenica.
10: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Eccoci, buona domenica Sorrisini, abbiamo ascoltato Ganga Sisters con La Volta Buona e ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese. Buon pomeriggio, buona domenica 2 agosto 2026, le 14:05 minuti e a sorpresa a tenervi compagnia con Fortemente Domenica, la voce di Luca fino alle ore 17. Un saluto ad Elisa che vi ha tenuto compagnia fino a poco fa con Viaggiando Controvento, un saluto anche naturalmente a Claudio Prosper, un abbraccio forte, oggi insomma lo sostituisco io. Come state trascorrendo questa calda domenica pomeriggio? Beh, sicuramente siete all'ascolto della radio più giovane che mai e già questo è tanta roba, assolutamente. Io vi aspetto numerosi per le vostre richieste, con le vostre richieste musicali, e beh, per farlo, beh, semplice 345 48 45 663 per quanto riguarda la messaggistica. Se avete il piacere di telefonare 0423 736680 o 736681. Vi ricordo sempre che il palinsesto di Radio Sorriso si può modificare senza problemi con le vostre richieste, quindi vi aspetto. Poi se vi fa piacere anche di raccontarmi cosa state facendo, beh, sapete che io sono un po' curioso e quindi ditemelo, ecco, io sono qui per voi. Adesso andiamo con un bel moderato, la voce di Daniele Tarantino con Io Voglio Vivere, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre.

Samantha Sax con Folle Sax, questo bel foxtrot, naturalmente sempre qui sulla radio, più giovane che mai, a tenervi compagnia fino alle ore 17, la voce di Luca con Fortemente Domenica. Continuiamo adesso con un bel terzinato, Omar Codazzi con Signora Mia.

La voce di Doris con Gianni Dego, Cielo incantato. E vado a salutare Rita da Udine che mi ha telefonato allo 0423 736 80. Aveva piacere di ascoltare questo brano dedicandocelo, ha detto, dedicandocelo. Grazie mille Rita, davvero un saluto a te, naturalmente all'amica Anita e a tutta la tua splendida famiglia, sempre un piacere sentirti. Andiamo a leggere un messaggino che è arrivato al 345 48 45 663. Ciao Luca, per fortuna che sei tornato in onda, altrimenti chi la sentiva Nazarena iniziava a lamentarsi per la tua assenza prolungata. Se fosse possibile ascoltare Dillo alla Luna, poi tra parentesi, così si calma e mi lascia fare un pisolino. Grazie, un abbraccio forte. Ciao Gabriele, grazie mille a te per il tuo messaggino e un saluto a Nazarena. Ecco, ho fatto una sorpresa, un'improvvisata, eccomi qua, ieri non c'ero ma oggi ci sono, quindi Nazarena può stare tranquilla. La Nazarena, ci sono, eccomi e naturalmente con molto molto piacere vi faccio ascoltare, carissimi, le voci di Stefania e Valentina, orchestra Sorriso, con Dillo alla Luna. Io vi abbraccio forte forte forte, voi e anche naturalmente i vostri splendidi figli, vi auguro una buona domenica, naturalmente sempre all'ascolto di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: Rientriamo in diretta con questa bella tarantella, le mondine, la Teresina. Vado a salutare l'amico Giovanni da Montecchio Maggiore, che ringrazio tanto perché ci ha fatto un sacco di complimenti e davvero grazie, caro Giovanni. E voleva dedicare a tutti i sorrisini all'ascolto e anche naturalmente a noi speaker di Radio Sorriso un brano delle mondine. Io ho scelto per te e mi aveva richiesto qualcosa di allegro. Ecco, spero di aver fatto una scelta gradita, caro Giovanni, appunto facendoti ascoltare e ascoltando tutti quanti assieme la Teresina, naturalmente. Sempre qui su Radio Sorriso. Un abbraccio forte e una buona domenica ancora. Saluto anche Loris da Mestrino in provincia di Padova che mi scrive buongiorno e buona domenica. Buongiorno e buona domenica anche a te, carissimo Loris. Noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo, fermi lì e non vi muovete, e naturalmente sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Sorriso.
1: State ascoltando Fortemente Domenica.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non squace mai.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sorriso!
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
11: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Riso.
12: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Ringraziamo le Edizioni Vocal Sound per il brano del mese. Elena Cammarone con Sei Tutto, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e sempre a tenervi compagnia fino alle ore 17 con Fortemente Domenica, la voce di Luca. Alle 14.39, cari sorrisini, ben ritrovati, naturalmente per chi era già all'ascolto, e benvenuti a chi si è sintonizzato da poco sulle frequenze di Radio Sorriso, naturalmente non solo in FM ma anche tramite app, tramite il sito internet. Beh, insomma, ci potete ascoltare ovunque. Tra l'altro vi ricordo che la nostra applicazione, che è bellissima ed è gratuita, la potete scaricare sui vostri dispositivi, sui vostri smartphone, e lì potete appunto ascoltarci, potete vederci, perché c'è anche Sorriso TV, e poi soprattutto potete stare sempre aggiornati sugli eventi, e soprattutto potete richiedere i biglietti che vengono messi magari in palio, che regaliamo i biglietti dei vari eventi, concerti o spettacoli o quant'altro. Quindi mi raccomando, è un'app completa, bellissima, da tenere, da portare sempre con voi, e soprattutto è gratuita assolutamente. Continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare Lina da Carainati, che è una frazione di San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso, che mi richiede un brano del Mulino del Po. Io ho scelto per te, carissima Lina, le voci di Niki, Irene del Mulino del Po, con Fantasia di Cinque Ritmi. Questa bella polca tutta per te. Un abbraccio.

La voce di Alex, orchestra Bagutti con Romanzo d'amore. Vado a salutare l'amica Enrica di Treviso che mi scrive: ciao Luca, per favore potrei ascoltare Romanzo d'amore di Bagutti? Grazie per la compagnia che fai, grande alpino. Vedo che ti ricordi. Grazie mille a te cara Enrica, un abbraccio forte, grazie per aver mandato il tuo messaggino al 345 48 45 663, e naturalmente io sono molto felice di aver accontentato la tua richiesta musicale. Ma continuiamo con continuiamo adesso al momento di un bel tango richiesto dall'amico Vittorio di Goito, che mi chiede Matteo Tortora con Dolce Speranza. Ecco questo bel valzer, caro Vittorio, tutto per te.

Una bella begin, Mariana Lanteri e Pietro Galassi con L'amore. Il brano ce l'ha richiesto l'amico Gianni da Morgano. Grazie mille carissimo per aver telefonato e naturalmente felice di aver accontentato la tua richiesta musicale. Un abbraccio forte forte forte e una buonissima domenica. Ti saluto forte forte forte. Adesso andiamo con un'altra bella richiesta. Gian Paolo da Verona che mi scrive e mi richiede Espana Canì, Roberto Scaglioni, questo bel passo doppio. E noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo.

0: State ascoltando Fortemente Domenica.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
0: Sensitive, oltre la carta casa.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, c'è posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Sorriso!
7: Richiedi il tuo liscio preferito. Chiama Radio Sorriso 0423 736680.
8: Sono le 15 e 3 minuti.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.

Matteo Tassi con Silvia, Sole e Luna, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, le 15 e 7 minuti di questa domenica 2 agosto 2026. Ormai siamo nel pieno dell'estate, sorrisini, e naturalmente noi di Radio Sorriso ci siamo sempre, perché nonostante il caldo vi teniamo compagnia con la bella musica delle grandi orchestre italiane e anche naturalmente le belle novità, come abbiamo appunto ascoltato poc'anzi, Sole e Luna dell'orchestra Matteo Tassi con assieme la voce di Silvia. Ma continuiamo con la bella musica. Prima però dei salutini, ecco, vado a salutare Nadia da Treviso, che lei è all'ascolto di Radio Sorriso ovviamente sin dalla mattina appena si alza fino a quando poi va a dormire, sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Grazie mille cara Nadia, saluto anche Leonilde ed Engidio di San Vito al Tagliamento, che sono anche loro all'ascolto di Radio Sorriso. Leonilde è stata un po' sorpresa di trovarmi a quest'ora, e lei sta lavorando, sta facendo la passata di pomodoro, ecco. Buon lavoro cara Leonilde, mi raccomando, attenta al caldo. Vi abbraccio forte e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Adesso vado a salutare l'amico Ivo da Terrassa Padovana, che mi richiede il prossimo brano, un bel valzer, Officina del Battagliero con Battagliero, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Ciao Ivo.

Michele Ranieri con Mi piaci tu, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amico Marco dalla provincia di Rovigo, che purtroppo non ho potuto accontentare con i brani che mi ha richiesto, perché mi ha richiesto dei brani che sono già andati in onda, ecco. Però lui naturalmente mi ha scritto passo, un saluto e vado a domani, ma sicuramente domani sarai accontentato, caro Marco. Naturalmente se avevi qualche altra richiesta musicale io ero qui a tua completa disposizione. Saluto anche Chiara da Treviso, che purtroppo, cara Chiara, non ti posso accontentare perché noi con i potenti mezzi che abbiamo ho visto che hai fatto una richiesta musicale anche ieri, e sai che la nostra regoletta, naturalmente io ve lo ricordo, per accontentare tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso è proprio quella di fare le richieste almeno ogni due giorni, ecco. E quindi naturalmente ti saluto con molto piacere, ti ringrazio per essere all'ascolto di Radio Sorriso, ma richiama con molto piacere i prossimi giorni, vedrai che i miei colleghi ti accontenteranno con molto molto piacere. Adesso continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare l'amica Gemma da Verona, che mi richiede il prossimo brano. È un bel valzer e io ho scelto per te la versione interpretata dal Farfilorico Edificio Musicale Cimitero di Rose. Ciao cara Gemma da Verona, un abbraccio forte e una buona serata, e il brano è tutto per te.

La Danimos Band con Guerriera, altra bella novità 2026, sempre qui su Radio Sorriso. Continuiamo con le vostre richieste, i vostri messaggini che arrivano al 345 4845 663 e vado a salutare Erminio, carissimo Erminio, che mi richiede un brano di Al Rangone. Non riesco più a non pensare a te, questa bella Begin che io ti ho già inserito nel nostro palinsesto e che ti faccio ascoltare con molto molto piacere, caro Erminio. Una buona serata e poi mi scrive: siete sempre i meglio, siete sempre i migliori. Grazie mille, caro Erminio, una buonissima serata e adesso questa bella Begin. Al Rangone, Non riesco più a non pensare a te. Noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo.

0: ed il sorriso. Più giovane che mai. Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai. Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, erboristeria La Rugiada a Legnaro e sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
0: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni.

0: il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

E rientriamo in diretta con Franco Bastelli, Odio e Amore. Vado a salutare l'amico Paolo di Coccaglio in provincia di Brescia, che aveva il piacere di ascoltare questo brano e ti ho accontentato con molto molto piacere, caro Paolo. Una buona serata, una buona domenica, un abbraccione forte forte forte. Vi ricordo i contatti telefonici per raggiungermi, cari sorrisini: 345 48 45 663 per la messaggistica, se avete il piacere di telefonare, 0423 736680 o 736681. Adesso è il momento di una bella polca. Vanna Isaia, Una voce e una chitarra.

Marco e il clan, se non ci fossi tu sempre qui su Radio Sorriso e se non ci foste voi sorrisini e se non ci fossimo anche noi, ma come si fa a non esserci su Radio Sorriso? Bisogna esserci sempre, sempre, sempre e naturalmente con il sorriso, assolutamente. Vado a salutare l'amico Michele da Pistoia, dalla Toscana, lui ci ascolta tramite l'applicazione, ci ha fatto un sacco di complimenti e grazie mille Michele, davvero grazie, grazie mille. E visto che tu sei un po' distante dal Veneto, ecco, beh, mi raccomando, pubblicizza Radio Sorriso ai tuoi amici, ai tuoi parenti, ecco, fai scaricare l'applicazione, ecco, così ci espandiamo sempre di più anche in quel della Toscana, che è meraviglioso, meraviglioso davvero. E naturalmente mi ha richiesto appunto il brano Se non ci fossi tu di Marco e il clan. Un abbraccio forte, forte, forte. Continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare Elda da Gemona del Friuli, che mi richiede questa bella Begin. Antonella con Luna Messicana. Ciao Elda!

Arriva la noce, Gianni Drudi, questa bella dance, sempre qui su Radio Sorriso, ma continuiamo con un bel paso doble, è il momento di Mi Corazon con Patrizia e vado a salutare l'amica Lidia da Padova che aveva appunto il piacere di ascoltare un brano di Patrizia, io ti accontento con Mi Corazon. E poi subito dopo ci sarà un bel brano folk, insieme è già domenica, orchestra Paolo Bertoli con Tommaso e poi noi ci risentiamo per l'ultima oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca con Fortemente Domenica.

0: State ascoltando Fortemente Domenica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Sorriso.
4: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
5: Sono le 16:00.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
8: A lì migliora la vita.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sorriso!
6: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Ringraziamo Lara Agostini Band per il brano del mese. Immagina, sempre qui su Radio Sorriso, le 16:06, sempre domenica, anzi fortemente domenica 2 agosto 2026. A tenervi compagnia ancora per un'oretta fino alle ore 17, la voce di Luca e la tanta bella musica, la musica delle grandi orchestre italiane. Ma non c'è solo musica su Radio Sorriso, ci sono anche belle iniziative, belle possibilità. Perché? Perché vi portiamo a ballare in Slovenia preparandoci al Natale il 27, 28 e 29 novembre 2026. Un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. A persona fino al 31 agosto in camera doppia, il prezzo è di 449 euro, e comprende viaggio in pullman con partenza da Padova, e successivamente il pullman appunto si ferma nei principali caselli autostradali in direzione Slovenia. Due notti presso l'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata a Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, e due serate di musica da ballo con Alex, il nostro direttore, e ospiti a sorpresa. Poi ci sarà anche una tappa al casinò e ci sarà un accompagnatore dell'agenzia sempre con voi e la polizza sanitaria. Per informazioni e prenotazioni basta telefonare in orario ufficio allo 0423 7367. L'organizzazione tecnica è della prima agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Ripeto il numero 0423 7367, 27 28 29 novembre 2026, tutti a ballare in Slovenia in vista del Natale. 449 euro, prezzo bloccato a persona in camera doppia sino al 31 agosto. E a proposito di Alex, il nostro direttore, ci ascoltiamo questa sua bella novità, una bella cumbia, bella bella bella, Alex So DJ.

Roberta Capelletti con Romagna Capitale. Vado a salutare l'amica Vanessa che mi scrive: buongiorno, vorrei dedicare il brano Romagna Capitale al mio immenso amore e bravissimo sassofonista Marco. Grazie, e ti ho accontentato, cara Vanessa, con molto molto piacere, e felice appunto di aver fatto questa dedica a questo bravissimo sassofonista Marco, di cui tu sei immensamente innamorata. Grazie mille per aver mandato il tuo messaggino al 345 48 45 663. E adesso vado a salutare nonna Odetta che si trova a Bibione, ecco, per qualche giorno di vacanza, e naturalmente lei è l'ascolto di Radio Sorriso e mi ha telefonato allo 0423 736 680. Ha il piacere di ascoltare il prossimo brano, questo bel moderato Ballavi Scalza, Marco Zeta. Carissima nonna Odetta, un abbraccione e una buona serata, e il brano è tutto per te.

Per te, Omar Codazzi, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare Tiziano dalla provincia di Verona, che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Grazie Tiziano, un abbraccio forte, felice di aver accontentato la tua richiesta musicale. Continuiamo adesso con un valzer lento, è il momento di Tema di Lara, Castellina Pasi, e vado a salutare Vito da Selvazzano, che voleva dedicare appunto questo brano alla sua amica Lara. Subito dopo ci sarà un bel ciaccia, Luigi Gallia con Donne Ciaccia, e noi ci risentiamo tra poco con Fortemente Domenica, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, fino alle ore 17. 345 4845 663 per quanto riguarda la messaggistica, se avete il piacere di telefonare 0423 736680 o 736681. E adesso valzer lento, Tema di Lara, Castellina Pasi.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.

0: impossibile.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samir.
3: Sorriso!
4: 0423 73 6680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio! C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive. Oltre la carta casa.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leondoro in via Umberto I 96 a Padova, a Farmachiara a Piazzola sul Brenta, Parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

Rientriamo in diretta, poco meno di mezz'ora alla fine di Fortemente Domenica. Abbiamo ascoltato Daniela Cavanna con Farfalle. Permettetemi di fare un augurio speciale a Chiara ed Emanuele, che ieri si sono sposati e ho avuto il piacere di essere presente al loro matrimonio. È stata un'esperienza bellissima, unica, proprio un matrimonio da favola, oserei dire. Quindi ci tengo ad abbracciarli forte forte forte e ad augurare a loro una splendida vita assieme. Poi sono innamoratissimi e bellissimi, è davvero stata una bellissima giornata, e per voi questo brano, che credo soprattutto per Emanuele sia molto molto indicato. Grazie mille carissimi e davvero tantissimi auguri, e viva gli sposi, e viva gli sposi, vi abbraccio forte. Continuiamo con le vostre richieste musicali. Adesso vado ad accontentare l'amica Sara da Lucca e anche l'amico Fausto dalla provincia di Udine con un bel brano degli Alpini, Sul cappello i girasoli, questo bell'allegro, sempre qui su Radio Sorriso. Ciao Sara e ciao Fausto.

Michele Rodella, è nato un fiore. Vado a salutare l'amica Marianna da Campodarsego, che aveva il piacere di ascoltare un brano di Michele Rodella e ha lasciato a me la scelta. Ecco, spero di aver fatto una scelta gradita, cara Marianna. E si è raccomandata di dire: Marianna saluta tutti quelli che la conoscono. Ecco, quindi io ho riportato, cara Marianna, spero di aver fatto bene. Un abbraccio e una buona serata. Continuiamo e andiamo a salutare l'amica Francesca da Fiume Veneto, la parrucchiera di Marzia, e voleva fare tantissimi auguri di buon compleanno agli amici Alessandro e Andrea. Volevo chiedere, se possibile, l'inno d'Italia, perché Alessandro è il leader del nostro gruppo, sempre con il sorriso e pronto ad aiutare tutti. Con affetto e stima da Francesca. Ringrazio anticipatamente, e per te, carissima, ecco, per te e naturalmente per gli amici Alessandro e Andrea, l'inno di Mameli.

Abbiamo ascoltato Marianna Lanteri con Mano nella mano e vado a salutare l'amica Teresa dalla Costa Azzurra che mi ha richiesto questo brano. Un abbraccio Teresa e una buonissima serata, e a presto risentirci. Saluto anche Stefano da Pordenone che non sta molto bene, deve rifare un intervento chirurgico, ma è l'ascolto di Radio Sorriso e questo gli tiene tanta tanta compagnia, questo ci fa molto molto piacere. Un abbraccio Stefano e auguroni di prontissima guarigione. L'ultimo spazietto musicale se l'è aggiudicato l'amica Vanessa che mi scrive: ciao Luca, finalmente posso rilassarmi un po' e ascoltare la tua voce amica, è sempre bello sentirti nonostante questo caldo afoso, ti mando un abbraccio grande e grazie per tenermi compagnia, buona domenica a tutti gli ascoltatori in onda e a te che ci regali il sorriso, Vanessa. E per te cara Vanessa ci ascoltiamo un bel ballo di gruppo, Mira la luna, la voce di Piero, DJ Berta. E per quanto mi riguarda Sorrisini è tutto, ci diamo appuntamento a domani a partire dalle ore 18 con Cocktail di Sera, e subito dopo di me, che è già arrivata, già prontissima, carichissima, c'è la nostra Carlotta che vi terrà compagnia fino alle ore 19 con Settimo Tramonto. Per quel che mi riguarda è tutto, vi auguro una buona serata, naturalmente rimanete qui sempre all'ascolto di Radio Sorriso e fate i bravi ma non troppo. Pronti a ballare? Mira la luna, Piero, DJ Berta.

0: Avete ascoltato Fortemente Domenica.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche. Erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari. Erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre, chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Sorriso.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
10: Sono le 17 e un minuto.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Sorriso!
0: È il momento di Settimo Tramonto.
15: Edizioni Mamma Music presentano il brano.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Così in questa domenica pomeriggio caldissima con Federica Cocco e Pensiero d'amore. Buon pomeriggio, sorrisini da Carlotta. È tanto che non ci ritroviamo al consueto orario della domenica, eh? Ci sono stati un po' di rimescolamenti, ma oggi torniamo puntuali e belli carichi. Miei cari amici, allora, io sono reduce da un weekend in cui siamo rimasti in casa con l'aria condizionata perché faceva troppissimo caldo, e quindi ho approfittato per costringere il signor Ciccio a una maratona Signore degli Anelli, che è uno dei miei film preferiti, nonché anche libri, naturalmente, una storia che mi appassiona moltissimo. E quindi così ne approfitto per chiederlo anche a voi: avete un film che riguardate sempre con piacere, che vi mette sempre di buon umore? Magari non è un film, è una serie TV, è una telenovela, o magari vi riguardate i grandi gol dei grandi del calcio del passato. Insomma, raccontate a Radio Sorriso qual è quella cosa che vi rivedete sempre con piacere. Sono sempre felice di ascoltare le vostre storie, e quindi fuoco alle trombe, chiamate lo 0423 736 680 o 736 681, i nostri due numeri di rete fissa, oppure mandateci un bel messaggino al 345 48 45 663 mentre noi iniziamo con il valzerino e Davide Salvi con Platini, visto che abbiamo parlato dei grandi del calcio, uno è questo.

Orchestra Banguti in Amore Semplice. Allora, io saluto Tony Merica che mi ha, vedi, partecipa subito all'argomento di oggi. Lui non ha un film che si riguarda spesso, ma come potevo suggerire prima, ha delle gesta sportive. Lui è molto appassionato di judo e si riguarda molto volentieri gli incontri, le mosse di Yamashita, il campione dei pesi massimi di judo che non è mai stato sconfitto. Si è ritirato da campione olimpico senza mai una sconfitta, quindi beh, direi che sono cose molto molto interessanti e piacevoli da guardare. Soprattutto per Tony, che voleva salutare l'amico Johnny, arriva tra poco Monica Cherubini con Piazza Grande, ma prima andiamo a salutare Gianni di Scorsè con un altro bel valzer, Non c'è pace fra gli ulivi.

Monica Cherubini con la sua versione di Piazza Grande, grande successo di Lucio Dalla. Io saluto anche Laura di Cervarese che mi scrive al 345 48 45 663. Ciao Carlotta, buon pomeriggio. Per me i film che guardo sempre volentieri sono Don Camillo, Il Signore degli Anelli, anche tu Laura, grande, mitica, io so tutte le battute a memoria ormai, e specialmente Tutti Insieme Appassionatamente. Guarda Laura, anche io sono veramente adoro Tutti Insieme Appassionatamente. Adesso è da un bel po' che non lo riguardo, devo dire la verità. Quando ero piccolina avevo la videocassetta e quindi lo guardavo spesso a stretto giro, e anche queste cose influenzano un pochino, no? Quando la tecnologia va un po' a deperire, e adesso il videoregistratore non ce l'ha praticamente più nessuno, però c'è gente come me che ha un sacco di videocassette, tutti i film in quelle cassette restano lì a prendere la polvere. Dovrei recuperarne uno da qualche parte. Un bacione carissima Laura e buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio anche a Elvio di Postioma, che oggi festeggia il 50° compleanno di sua figlia Chiara. Ciao Chiara, buon compleanno a te, con tanto amore da parte del tuo papà. Arriva Gillian con appunto Buon Compleanno.

0: State ascoltando Settimo Tramonto.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
4: Tutto è possibile. Sorriso!
5: Le tue richieste a Radio Sorriso, solo allo 0423 736 680.
6: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish dual chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
7: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della

0: Sorriso, un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
1: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine, e inizia a pagare da gennaio 2027 solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
2: Sorriso.
3: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ed era il nostro Alex con L'amore è l'amore qui su Radio Sorriso, 17:37 minuti, il settimo tramonto. Lungi dall'essere in procinto di iniziare, perché effettivamente è il 2 di agosto, il tramonto avviene un po' più avanti nell'orario del giorno. Oggi vi sto domandando se c'è qualcosa che vi piace riguardare volentieri, che sia un film, che sia un telefilm, che sia un evento sportivo, perché no? Raccontatecelo un po'. E allora saluto Christian di Massanzago che dice: a me piace riguardare le serie A-Team, bella, quelle degli anni 80, no? A-Team, Chips, e questa è un po' age, talmente age che io me la ricordo a malapena, e Kit, che immagino sia Supercar, quella la guardavo sempre anche io e adoro David Hasselhoff, anche per Baywatch, quella mi piaceva veramente un sacco. Grazie Christian, ti mando un bacione grande, lo mandiamo anche all'amica Rosa di Musile che dice: siamo in direzione Villa Verla con la compagnia della Torcia e vorrei ascoltare Il tuo silenzio di Rossella Ferrari e Casanova. Un bel terzinato che ci placa un attimo l'animo e lo balliamo con molto languore.

Buongiorno Tagliadei, la mazurka romagnola, ce la balliamo, vortichiamo e facciamo tantissimi auguri a Sergio di Strana che ieri, pensate un po', ha compiuto 100 anni. In forma smagliante, caro Sergio, ti mando un abbraccio e ti rinnovo tantissimi meravigliosi auguri per questo traguardo fantastico. Un salutone adesso lo mandiamo a Renato di Villa del Conte che voleva continuare a scatenarsi con una bella cumbia che non a caso si intitola Vulcanica, ce la suona Fabio Corazza.

c'è Francesca Mazzuccato nel pomeriggio di Radio Sorriso con Bugiarda, un bel Alligalli nuovo qui su Radio Sorriso, come già detto, per salutare l'amico Marco dalla provincia di Rovigo, che per quanto riguarda la domanda di oggi, beh, lui si guarderebbe a ripetizione Dirty Dancing, balli proibiti, la mitica frase nessuno può mettere baby in un angolo. Grazie Marco, ti mando un abbraccio. Un gran bel film da rivedere e rivedere più e più volte. Effettivamente credo di non conoscere nessuno che abbia visto questo film una sola volta, o mai o 20.000 volte. Piace. Salutiamo Barbara Reggio Emilia. Ciao Barbara, buon pomeriggio a te. Sta arrivando la tua richiesta. C'è Edmondo Comandini con il valzer, Sogno Proibito.

0: State ascoltando Settimo Tramonto.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
6: Tutto a posto a Ferragosto?
7: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
8: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
10: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
12: Sorriso.
13: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
14: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
15: Sono le 17 e 59 minuti.
16: L'ora esatta è stata offerta da...
17: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
18: A Radio Sorriso le ultime notizie.
19: Bentrovati da Mattia Venini. A 46 anni di distanza, Bologna ricorda la strage neofascista alla stazione del 2 agosto 1980, con il corteo in memoria degli 85 morti. Ma si riaccende la disputa sulla matrice dell'attentato. Meloni parla di terrorismo, insorgono le opposizioni, protestano anche le famiglie delle vittime. A ovest di Pantelleria, la nave militare italiana Tahon di Rebel ha abbordato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa, la Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee. L'ammiraglia ne ha controllato la nazionalità per l'equipaggio. I complimenti del ministro Crosetto. Queste le breaking news di TGcom 24.
20: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Sorriso.
21: Cari amiche
22: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
21: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
22: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
23: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Romanticamente con Yolanda Moro e Preghiera Marinara andiamo a rientrare nello studio di Radio Sorriso, sempre in diretta con voi, con Carlotta, fino alle 19 di questa sera, domenica 2 agosto, ben arrivato anche ad agosto, tra l'altro. E oggi vi stavo domandando se c'è un film che vi piace guardare e riguardare a più non posso, che vedete sempre volentieri comunque quando passa alla televisione, o magari avete il DVD, la videocassetta. E se non è un film, può essere anche un telefilm, una registrazione di qualcosa, una partita, che è magari la partita con cui l'Italia ha vinto il campionato del mondo nel 1982. C'è chi ha ancora la cassettina. Fatemi sapere chiamando lo 0423 7366 80 o 7366 81, oppure mandando un messaggino al 345 48 45 663. C'è adesso Gigio Valentino per voi con Gli occhi verdi dell'amore.

Walter Losi qui su Radio Sorriso, sono le 18:14. Saluto Fiammetta di Trieste che mi scrive: ringrazio, sei simpaticissima, grazie mille. E mi dice: mi faresti ascoltare per favore la canzone Zingaro con l'accento sulla O? Immagino tu stia parlando di questa. Il titolo è Sorriso di uno zingaro e dall'orchestra di Stefano Frigerio con la voce di Lori. Adesso ce la balliamo anche noi.

dai Far West con Grande West, Marianna Lanteri con la sua orchestra, e saluto anche Ivo di Terrassa Padovana. Un bacione carissimo Ivo, buona domenica a te, buona domenica anche a Maria di Mira. Ciao Maria, buon pomeriggio. Con questo caldo mantenetevi idratati, bevete l'acqua, bevete una bibita magari non zuccherata, fatevi il tè freddo che è sempre molto buono, prendete un po' di magnesio e potassio se ne avete bisogno, e la bella musica di Radio Sorriso farà il resto. Adesso, grazie a Maria, giusto appunto, arriva Ruggero Scandiuzzi con Assi Fue.

0: State ascoltando Settimo Tramonto. Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
0: Non è mica finita! I saldi da vendere
6: con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete. Viaggi e vacanze di Padova.
8: Tutto a posto a Ferragosto?
9: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di

0: Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21.30, ingresso libero.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Sorriso!
3: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

tua e sono le 18:37, ancora una ventina di minuti scarsa da passare assieme. Saluto l'amica Stefania che mi scrive: ciao Carlotta, a me piace rivedere regolarmente diversi tipi di film. Forse in quest'ultimo periodo quello che preferisco è Titanic, perché con questo caldo mi dà benefiche sensazioni. Beh, effettivamente, cara Stefania, un bell'iceberg vicino credo farebbe gola a più di qualcuno dei nostri ascoltatori, anche a me onestamente. Grazie mille per il tuo contributo. Vi ricordo, stiamo parlando di quali sono i film o i telefilm, le serie TV, quello che più vi piace, insomma, che riguardereste più e più volte. Io intanto adesso vado a salutare l'amico Fausto di Postioma, voleva sentire una canzone di Amedeo Minghi, e noi allora da Matteo Tassi gli facciamo ascoltare la versione della Vita Mia.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

erano Atos Bassissi e Irene Vioni con la comparsita, un bel tango, un bel giro di tango ci sta sempre qui a Radio Sorriso, non è vero? E adesso invece è il momento della mazurka. Grazie a Laura di Trieste che mi ha chiesto di ascoltare Paolo Bertoli in Signorinella.

sulle note di Stringimi Adesso con la voce di Daniela Cavanna è arrivato il momento di salutarci, miei cari amici sorrisini. L'appuntamento è per domani ore 16:30 sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E invece adesso io vi do un bacione, vi auguro una buonissima domenica sera, ma non andate via perché dopo la pubblicità arrivano le più passate, se volete scoprire quali sono le canzoni che sono andate in onda più spesso e più volentieri questa settimana. Un bacio a tutti voi, buona domenica, ci lasciamo oggi a suon di valzer. C'è Gio Valeriani con Cecilia.

0: Avete ascoltato Settimo Tramonto.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Sorriso.
7: Care amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 19:00.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Una buona serata da Mattia Venini. Al largo di Pantelleria, la nave militare italiana Tahon di Revel ha abbordato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa, la Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee. Era diretta dal Benin a Istanbul. In corso le verifiche sulla documentazione acquisita. A 46 anni di distanza, Bologna ricorda la strage neofascista alla stazione del 2 agosto 1980 con il corteo in memoria degli 85 morti, ma si riaccende lo scontro politico sul riconoscimento della matrice. Meloni parla di terrorismo, insorgono le opposizioni, protestano anche le famiglie delle vittime. Calcio, la Juventus presenta i suoi nuovi attaccanti ufficiali, gli arrivi di Kolomouani e Alaï Begovic. Per il francese in arrivo dal Paris Saint-Germain si tratta di un ritorno. L'esterno bosniaco invece è stato prelevato dal Bayer Leverkusen. Per le due operazioni i bianconeri hanno sborsato 85 milioni di euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Sorriso.
13: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
15: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi negozio e su esselunga.it.

0: State ascoltando Le più passate.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
2: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Sorriso!
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Silhouette Don.

0: il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
3: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Sorriso.
9: State ascoltando Le più passate.
10: Posizione numero 6.

0: Avete ascoltato le più passate.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
7: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
8: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Radio Sorriso Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso. Su tutte le nostre regioni questo weekend si chiuderà sempre in presenza, in compagnia dell'anticiclone africano che ha portato e sta portando temperature intense, temperature che raggiungeranno nel corso della prossima settimana anche i 39 gradi. Si segnala però sempre qualche temporale di calore nel corso del pomeriggio sera sui settori montuosi, con possibile sconfinamento anche alle zone di pianura. Alta pressione che comunque ci farà compagnia almeno fino al 7-8 di agosto, con tanto sole e clima molto caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: pranzo.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
0: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
0: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
0: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Sorriso.
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Tutto a posto a Ferragosto?
8: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
9: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Immergetevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Sono le 21 e 3 minuti.
10: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
11: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
10: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
11: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
12: Possibile. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sorriso!
13: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: più giovane che mai. È Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 21:59.

0: Radio Sorriso. Giovane che mai, giovane che mai.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
4: Radio Sorriso, il giovane che mai.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
0: Sorriso. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

0: Radio Sorriso.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
5: Tutto è possibile. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.

0: Perché se non deghi, non ci credi.
1: Sorriso.
2: Cari amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
8: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: sorriso.
1: È mezzanotte e tre minuti.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Sorriso.
1: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: Radio Sorriso, una notte in balera. Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane
1: che mai. È mezzanotte e 59 minuti.
0: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Sorriso. Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
4: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

fai a non capire che certi amori non li puoi fermare? Ma come fai a non capire che non posso più restare? Io non ti tolgo altro che la mia presenza.

0: fortuna.
1: Dall'unione tra la samba angolana e lo stile musicale zouk nasce il kizomba. Per voi Radio Sorriso ne suona uno.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:00.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
3: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.

www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.